0: Xiaomi Qashqai perché è l'icona dei crossover.
1: Xiaomi Juke per il suo stile ribelle.
2: O Xiaomi X-Trail perché sei nato per l'avventura.
3: Allora da oggi ami anche Ferraioli Auto.
4: La tua nuova concessionaria Nissan anche a Casa Marciano.
5: Tutto lo stile dei crossover Nissan. La rivoluzionaria tecnologia ibrida e-Power. Più tutta la qualità Ferraioli con oltre 70 anni di storia. Oggi insieme per voi.
4: Nissan Ferraioli, a Casa Marciano, via Nazionale delle Puglie, chilometro 55.
6: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Horeca. Il cash in movimento, raddoppia spazio e assortimento. Le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati, il tuo cash in movimento. Scopri di più su ddassociati.it.
7: Carrozzeria Franco Carrella, centro di calibrazione ADAS, gestione del sinistro a 360 gradi. Vieni da noi, ti offriamo servizi di meccanica, gommista, leva bolli, rigenerazione fari e oscuramento vetri. Carrozzeria Franco Carrella, da 50 anni, il punto di riferimento degli automobilisti. Sceglici anche tu. Carrozzeria Franco Carrella, ti aspettiamo a Napoli in via Contieri 20, oppure visita il nostro sito carrella.it.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: quando ci fa sentire bene. È amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
4: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
5: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
6: Puoi dirlo forte.
5: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
6: Sì.
7: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
5: Scegli ora ING Business Banking.
7: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
8: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
9: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
10: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
11: Buongiorno e buon sabato da Lucio Pengue. In apertura, paura all'alba a Marano, dove sulla stessa strada si sono verificati due incidenti a pochissimi metri di distanza l'uno dall'altro. In via San Rocco un'utilitaria, per cause ancora da accertare, si è schiantata contro un mezzo per la raccolta dei rifiuti. L'impatto è stato violentissimo, entrambi i veicoli si sono ribaltati sulla carreggiata, alcune persone sono rimaste ferite. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, sanitari del 118 e i vigili del fuoco impegnati nella rimozione dei mezzi e nella messa in sicurezza dell'area. Poco dopo, sempre sulla stessa arteria, un'altra utilitaria si è ribaltata, anche in questo caso per cause ancora da chiarire. Inevitabili disagi alla circolazione. Ancora cronaca, tragica scoperta al Parco Viviani in via Girolamo Santa Croce. Un ragazzo di circa 20 anni è stato trovato senza vita, impiccato ad un albero. Il corpo è stato rinvenuto nel pomeriggio di ieri, venerdì 11 settembre, poco dopo la riapertura del parco, che era rimasto chiuso per l'allerta meteo. A dare l'allarme è stato un giovane che stava passeggiando con il proprio cane. Sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato Dante. Al momento l'ipotesi è quella del suicidio, ma sono in corso gli accertamenti per ricostruire quanto accaduto. Ancora cronaca, incidente mortale ieri sulla A1 all'altezza dello svincolo di San Vittore tra le province di Frosinone e Caserta. A perdere la vita un uomo di 60 anni, fatale lo scontro tra il suo tir ed un mezzo pesante. Ancora cronaca, primo caso di West Nile a Calvizzano, a nord di Napoli. A renderlo noto è il sindaco Luciano Borrelli, precisando che al momento non sembrano esserci focolai attivi. Intanto l'ASL ha disposto una disinfestazione straordinaria prevista per questa sera alle 21.30 in via Molino e nelle zone limitrofe. Andiamo con lo sport, il calcio. Il Napoli è chiamato al pronto riscatto domani, domenica 13 settembre, al Maradona contro il Bologna. Gli azzurri, reduci da 3 sconfitte consecutive tra campionato e Champions, affronteranno la squadra di Tedesco con calcio d'inizio alle ore 18. Allegri dovrà fare a meno di Meret, McTominay, Giovane, Buongiorno, Marianucci e Allison. Possibile invece la convocazione di Milton Pereira dalla primavera. E oggi alle 13 Massimiliano Allegri parlerà in diretta ai microfoni di Kiss Kiss Napoli durante Radio Gol. L'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui. Grazie per l'attenzione.

0: tutti, puntata del sabato di Yes and Non Kiss Kiss. Oggi sono da solo, sono in solitaria, ecco, me la faccio da solo, me la faccio artigianalmente da solo. Collegatevi su 76 del digitale terrestre, sono il classico bell'uomo di mezza età, ecco, proprio quello là da spiluccare subito, immediatamente, pronto.
1: Mada Rosario, sei bellissimo.
0: Grazie, fratello. Ma è una femmina, ma è una gioia. Di fronte a me il bonnellino, gli ho promesso che dopo il programma lo porto a spezzare, vabbè. Non si sa come, non si sa dove. Marco Pesacane non c'è. A Rossa, prende il zucchero, dove sei? Passicino, fragole, mirtilli, dove sei? Siamo qua, ti aspettiamo, caro, caro Marco. Noi andiamo avanti fino alle 13. Alla terza ora avremo anche la, come dire, l'argomento. L'ho fatto sentire prima Annellina, e dai. Mosinda. Allora, canzoncina e torniamo. Vai, iniziamo, vai.

0: Qua Rosa, si fosse una banana di spallassa sana sana.
1: Malata. Malata.
2: Rosario, sei troppo bello. Sei Stefano.
1: Va bene, benvenuta a tutti, puntata del sabato di Essere. E gliel'ho detto, nessuno veni, non c'è pensare, ma tu quando veni, vieni. Allora, puntata del sabato di Essere non Kiss, Marco Pisacani non c'è. Non c'è Marco Pisacani, del tutto eccezionale, perché è un guaglione che è presentissimo. No, dove sei? Pisacani, dove sei? Pasticcino, crema e fragola, dove sei? Prete zucchero, dove sei? Ci manchi tantissimo qui sul 76 del digitale terrestre. Sono da solo, voi mi potete dar manforte al 342 00 00 100 per i vostri messaggi, soprattutto audio. A noi ci fa sempre piacere di sentire queste perle, ecco, perché l'ascoltatore napoletano è anche attore e comico, ecco, non è che lo trovi a Milano, a Genova, a Verona, fai un programma del genere e trovi un pubblico del genere, oppure allo 081 546 6873. Allora, ma io vedo un Nellino attento a sentire.
3: Buongiorno, brava.
1: Sono professionista, ci ho fatto una tirata, capi? Sono sceso e sono venuto qua. Oh, perché sono così? E la macchina, pronto?
4: Lo so.
1: Qui, caro.
4: Siccome ascolti i fumaggi dei passi e banana del piatto, amore.
1: Malato. Now little for me. Pronto?
5: Sempre.
1: Chi sei?
5: Sono Franchini. Oh! Sono l'ascoltatore di Chichi di Napoli.
1: Ehi, vacanza.
5: Chichino,
1: è
5: la mia prima settimana.
1: È la tua settimana? Di cosa? Scusa, la prima settimana di cosa?
5: Ti ascolto.
1: Sei tornato dalle ferie?
5: Un mese e mezzo di vacanze.
1: Ah, facile, la pensione è buona. Allora hai fatto questa vacanza un mese e mezzo? Che ma anche possibile?
5: Sì.
1: E dove sei stato? Raccontaci.
5: Un po' dappertutto. Però sono stato arrivato fondamentalmente a riposare.
1: Ma stanno rovini in i drink capale.
5: Significa riposo, non stress.
1: Bravo, riposo. Franchini, qui su Kiss Napoli.
5: Uno di noi. Buon
1: se lo dice. Ciao, grazie. Allora, il programma del sabato, io inizierei con questa notizia, caro Nellino, una notizia che darei anche un titolo, ecco, come disse il grande filosofo napoletano del Settecento, a da giovere benzina e a da lampia. E già lo ricordiamo ancora oggi, perché già nel Settecento aveva previsto la benzina, che non c'è. Ma soprattutto che va lampiazza a benzina, cioè quella aveva previsto la benzina e che doveva lampiare, perché che è successo? Una cosa che a me insomma è simile a un'altra esperienza che ho avuto con un amico mio, Ciro. Ciro fa il parrucchiere a Secondigliano, se mi sta ascoltando io lo vorrei salutare. Ciro mi raccontò questa cosa, che io già all'epoca rimasi male, ma mo con quest'altro episodio che è successo ancora rimasto ancora più male. Che è successo? Che questo Ciro stava camminando con lo scooter per strada, prende un fosso, un brutto fosso, cade a Ceruzzi, si fa malamente proprio, sa, coscio, braccio, non si può muovere. Si avvicina un signore vicino, sa, stava il scooter a terra, lui sanguinante a terra. Si avvicina questo signore e gli dice: ma ti hai fatto male? Sì, ma ti può muovere? No, ma posso muovere? Ah, ti può muovere? No, piglio un motorino e se ne fui. Cioè, invece di chiamare la. Uno ride ma è sa piangere, no? Uno dovrebbe ridere, ma sono cose da piangere. Dice che questo, invece di chiamare l'ambulanza, cose che quello stava a terra buttando il sangue, sa robo motorino, e chi sta a terra lucava, o mezzo, nessuno interveniva. È successa una cosa simile l'altro giorno, ripeto, da giovere benzina, pure si costa assai. Un di canaf, perché è diventato una miscela. Nellino pure dai naga. E niente, praticamente che è successo? Che a Via Marina, questo dell'incredibile proprio dell'animale, a Via Marina stava camminando questo ciclista, un 64enne, su questa bici elettrica, stava camminando, ancora devono capire la dinamica dell'incidente, ma uno scooter, una motocicletta, lo Uizzater proprio un piez, il 64enne cade sull'asfalto e purtroppo perde la vita. Ma la cosa che più fa senso, perché poi a terra si trovava questo 64enne che ha perso la vita e il motociclista gravemente ferito, immaginate un po' che chissà quando stia occorrendo, oppure non è che stai in Napoli, stai a Via Marina, può essere reditto, però e comunque niente, mentre stavo questo morto a terra e quest'altro sanguinante a terra, c'è stato qualcuno che si è avvicinato e ha rubato il borsello del povero sventurato, insomma, che ha perso la vita. Ha rubato il borsello, e ieri me la raccontava un signore questa cosa, e questo piangente mi diceva: ma come fa chissà, poi si pure trovate nei soldi là a si spendere. Ecco, dopo la sua morte sono intervenuti anche i bikers napoletani nella persona di Luca Simeone, reduce assieme ad altri della campagna Bike Forum di poche ore prima, e dice: non abbiamo più parole, eravamo soddisfatti dell'incontro e un attimo dopo ci siamo imbattuti in questa notizia tremenda. Ha spiegato Simeone, il presidente di questa associazione, a Fanpage che la città è al collasso, la violenza stradale è ovunque, siamo al si salvi chi può, una consigliatura contraddittoria dal nulla con il sindaco Manfredi e l'assessore Cosenza, che dopo cercheremo di prendere al telefono, totalmente disinteressati a questa emergenza. Non ne possiamo più, dice, scenderemo in piazza, e dice che vuole un incontro con il prefetto di Napoli. Ecco, allora, a da Giover, benzina, a da Lambian, che ormai è Putin, così, Kim Jong-un, ormai siamo sul web, ci ascoltano dovunque, anche Kim Jong-un ci può sentire. Che sì, Putin, sentitevi per telefono, e menatelo, perché è venuto la fine. Abbiamo finito. Mettiamo una canzoncina e torniamo, vai.

0: certo, Marco Pisacane non c'è. Cuzzo di Elepan Cavracafon! Chinichine Nutella, dove sei? Dove sei? Marmellate spalmate sul biscotto integrale che si amatita naturalmente. Dove sei? Dove sei? Ecco, guardate i vostri dove sei al 342 00 00 100. Alcuni ce l'hanno mandato, vai, sentiamo.
1: Buongiorno, infanziamo ingiustamente solo stamattina. A rosso, mi sa che a me tutti i nomi si richiamano quando lo pigliano. Non importa proprio. Dove sei? Mi sa che si contentano pasticci,
0: no, no.
1: Banane, si contentano.
2: Rosario, ma si piluso.
0: Che sei piluso? Piluso.
3: Ma che dite, la fa un bagnatiello e rola una tiella.
1: Pesacan, dove sei? Petala di rosa, gocce tulipane, dove sei? Ciao ragazzi, Frank da Ravenna.
0: Ciao Frank, ciao.
4: Uè Rosa.
0: Eviterei.
4: Così bella, mamma mia. E che te combinassi?
0: Ma che è?
4: Miau.
0: Ma che è questa cosa felina? Che è questa cosa felina? Allora, adesso chiamiamo a Nino Simeone, che è un consigliere regionale che ha fatto parte anche della giunta comunale, era l'assessore ai trasporti del comune di Napoli, poi quando sono fatte le elezioni regionali è passato alla regione, per sapere anche un suo giudizio. Lo stiamo chiamando Nellino, ecco. Allora, ripeto, praticamente è successo questo incidente alla Marina, però ne stanno succedendo parecchi. Prima sentivo il radiogiornale del Bonpengue e insomma, come si fa in una strada cittadina a s'accaputtare la macchina, ecco. Allora, dovremmo avere al telefono Nino Simeone, ce l'abbiamo. Ok, pronto Nino?
5: Eccomi.
0: Buongiorno, consigliere.
5: Buongiorno a te.
0: Buongiorno. Allora, ho spiegato più o meno ai nostri radioascoltatori quello che è successo. La cosa grave è il fatto che si è rubato il borsello dell'uomo che ormai aveva perso la vita e si trovava a terra. Hanno rubato il borsello. Ecco, dalla sua. Ho ricordato ai nostri radioascoltatori che lei faceva parte della giunta comunale, poi con le elezioni è passato alla regione. Ecco, ma a sua. Perché c'è il presidente dell'associazione Bike che praticamente fa una bella ramanzina al comune, dice che ormai siamo al collasso, dice la violenza stradale ovunque, siamo al si salvi chi può. È vera sta cosa?
5: Guarda, in tutte le grandi città purtroppo c'è un problema di sicurezza dei pedoni, dei ciclisti, ma dei motociclisti, ma di tutti in generale, perché quando si corre si fa male tutti. Quindi voglio dire, la sicurezza è al centro dell'attenzione da parte del prefetto, del tavolo della sicurezza. Poi si voglia fare commenti del tipo che in questa città in modo particolare ci sia un particolare, diciamo, disprezzo verso le regole, e vabbè, ma questo fa parte, diciamo, della nostra
0: natura.
5: Modus. No, ma noi non siamo così, i napoletani non disprezzano le regole.
0: Però diciamolo, signore, c'è una fetta minoritaria forse,
5: diciamo,
0: non lo so.
5: C'è una parte ma veramente residuale che fa danni, ma questo in tutte le grandi città. Io sono stato qualche giorno a Milano per motivi, diciamo, di famiglia, e ho notato che ragazzi che poi gli vogliamo dare il nome di Maranza o gli vogliamo dire che sono colorati rispetto a noi che siamo, questi ragionamenti che se non hanno né capo né coda, ma sono ragazzi che vivono le grandi città che fanno danni, ma non sono solo ragazzi. A me quello che fa rabbia è che io noto con dispiacere che anche noi, diciamo, adulti tra virgolette, siamo distratti dal telefonino, sì, siamo sì, distratti da tutta una serie di cose, anche il semplice portare il cane in giro per la città a fare i bisogni, c'è una distrazione di massa. Sono pochi quelli che camminano veramente con la bustina e raccolgono le deiezioni canine o che magari spruzzano dove fanno la pipì, dimenticando che là ci passano i bambini. Ma questo, voglio dire, sono esempi stupidi che...
0: Sì, io noto un disprezzo per la cosa pubblica, cioè proprio, visto che è pubblica la disprezzo.
5: Dalla porta di casa mia faccio quello che voglio. Oh. Non è così, non è così. E a me dispiace che il Presidente la pensi così, perché so quanta fatica ci mettono, diciamo, gli operatori della sicurezza, però credetemi, è maledettamente complicato, stanno telecamere dappertutto, ci stanno, abbiamo messo i dissuasori nel tempo, io poi adesso mi occupo, come dicevi tu, mi sto occupando di alto, sto cercando di dare una mano facendo, diciamo, qualche cosa, diciamo, un po' più alto tra virgolette, facendo legge, cercando di dare una mano alla mia città, ma se non c'è, se non parte
0: un cambio ideologico delle persone, cioè proprio comportamentale,
5: ma guarda il gesto del borsellino, no, del borsello di questa povera anima di Dio che mostra un braccio paraperno, come si può dire, cioè ti dà veramente la misura di che cosa stiamo,
0: è sciacallaggio,
5: stiamo parlando.
0: Sì.
5: Ma non è mai che sciacallaggio, questo è proprio un'estra.
0: Non lo volevo dire, ma... sì, non lo volevo dire.
5: Perché io posso pure capire che c'è sta kill che fu rapinatore, dico, posso capire, non lo accetto,
0: non lo accetto.
5: Sono contro. Però capisco, ma una situazione del genere, un anno e mezzo in quelle condizioni, ma io non lo so, ma come ti viene? Io non lo so, però io posso garantire che questi prima o poi i nostri addetti
0: alla sicurezza, perché stanno le telecamere là, comunque è molto
5: via Medico Vespucci ho sputato sangue per cercare di mettere queste telecamere che tra poco saranno, io non so quante e quali siano operative anche per motivi di sicurezza, non lo dirò nemmeno sotto tortura anche perché non lo so, diciamo,
0: vabbè, sì.
5: Però c'è un'attenzione particolare su quella strada dove si corre, ma non è solo via Marina il problema è il corso Vittorio Emanuele, il problema è sul lungomare, sullo stesso corso Umberto dove si stanno facendo i lavori, bisogna essere più attenti alle norme e alle regole, e non è soltanto il problema, ma è importante il problema dei ciclisti, il problema è di tutti e dei pedoni.
0: Tutti, pedoni, a via Marina soprattutto, parecchi pedoni hanno perso la vita.
5: Ma perché sono strade dritte, un po' come quando tu vai a Roma e vai non so se vi capita di andare a Roma qualche volta con la macchina da
0: Sì.
5: Veramente sulla Tuscolana, sulla Nomentana, cioè, veramente la fai croce, mamma lo canna, altro che via Marina, e quelle sono strade enormi con incidenza di traffico veicolare spaventoso rispetto a che via Marina a volte si blocca, diciamo.
0: Ringraziando di Dio, a questo punto devo dire ringraziando di Dio, così almeno si evitano che se fosse libero.
5: Allora, una buona amministrazione ha il dovere di garantire la sicurezza, di aumentare gli standard della sicurezza a tutti i cittadini sulle strade, ma se non c'è attenzione da parte di chi porta le auto, le moto, di chi porta anche gli stessi, come si chiamano, gli usarelle che usano i ragazzini,
0: scooter, là, come si chiamano,
5: anche gli stessi monopatti, quelli sono pericolosi. L'altro giorno un ragazzino ma a struppiare, ma veramente, cioè alla fine non l'ha fatto apposta, perché ho capito che era un ragazzino, quindi mi ha fatto male, ma solamente toccandomi, non sono proprio anziano, però,
0: Per questo ci vuole l'assicurazione, ma se era fatto male in maniera seria,
5: ma tu a quel punto lo fai, cioè dici, voglio dire, sperando che ormai bisogna che ci sia questo senso comune di rispetto verso la cosa pubblica e verso soprattutto le persone che stanno per strada, perché bisogna capire che per strada ci può essere un tuo familiare, ci può essere un tuo fratello, una tua mamma, sono cose che non devono accadere, ma purtroppo accadono, e lo dico all'amico dell'associazione Bike, non accadono solo a Napoli, ai noi.
0: Ok, grazie a Nino Simeone, consigliere della regione Campania, grazie Nino.
5: Grazie a voi, grazie.
0: Ciao,
5: a voi,
0: ciao, ciao, ciao, ciao. Allora noi andiamo in Pezzacca, dove sei? Mi abbandonate il capo consigliere, avvilito, se ve la senza... Puppetti che si cazzano, dove si? Tracciulello con Raul, arrumene cammatino con panna caffone, capre capre, dove si? Mi è abbandonato qua. Allora, 342 00 00100 per i vostri messaggi, 081 546 6873 per le vostre dirette, ma dopo la pubblicità, vai.

0: senza pensieri, senza interessi, senza dubbio, l'offerta che aspettavi. Socom Nuova presenta il leasing a tasso zero su Piaggio Porter NP6. Fino al 30 settembre tuo con 36 comode rate, polizza casco inclusa ed estensione di garanzia 2 più 2 a soli 99 euro. Socom Nuova, concessionaria Piaggio Commercial a Napoli via Argine 504, numero verde 800 549 300. Socomnuova.com.
1: Ti svelo un segreto per diventare il cocco della maestra quest'anno. Alimentazione sana, concentrazione a 1000 e tutto l'occorrente per ripartire alla grande. Dove lo trovi? Ma da Sole 365, naturalmente. Una spesa freschissima e di qualità e tutto quello che ti serve per il back to school. L'inizio della scuola si avvicina con passo veloce e non dimenticare il righello. Sole 365, la spesa, tranquilli. In store, online e in app. Scaricala subito.
2: Sei pronto a scendere in campo? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per la tua prossima stagione con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
3: Sal de riso Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
4: La più dolce delle tradizioni, torta ricotta e pere, l'originale, biscotto alle nocciole, crema di ricotta mantecata e cubetti di pere Williams.
3: Sal de riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
4: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
3: Sal de riso Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
5: Da Euronic Stufano non c'è due senza tre. Meno 70% sul terzo articolo meno caro, acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Smartphone Samsung Galaxy A17 può essere tuo a 49 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A può essere tuo a 99 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Fino al 23 settembre da Euronic Stufano non c'è due senza tre. Euronic, un mondo più avanti.
6: Signora, prende anche le olive?
7: Sì, ma olive granata.
8: Olive granata, metti in tavola la

0: Granata, dal 1936. Le olive. Granataolive.com.
1: Carrozzeria Franco Carrella, centro di calibrazione ADAS, gestione del sinistro a 360 gradi. Vieni da noi, ti offriamo servizi di meccanica, gommista, leva bolli, rigenerazione fari e oscuramento vetri. Carrozzeria Franco Carrella, da 50 anni, il punto di riferimento degli automobilisti. Sceglici anche tu. Carrozzeria Franco Carrella, ti aspettiamo a Napoli in via Contieri 20, oppure visita il nostro sito carrella.it.
2: Kiss Kiss Napoli.
3: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Oreca, raddoppia spazio e assortimento, le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati.it.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Amore, oggi compriamo i pavimenti per la nostra casa, il parquet per il salone, i rivestimenti, l'arredo bagno, l'arredo giardino, i sanitari e pure porte infissi. Perché oggi andiamo da Bifulco Ceramiche, lo specialista della casa. Bifulco Ceramiche. Da 3 generazioni diamo forma ai tuoi progetti. Scopri il punto vendita più vicino a te su bifulcoceramiche.it. Seguici anche su Facebook e Instagram. Bifulco Ceramiche, lo specialista della casa.
1: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello.
2: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
1: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
2: E sai perché?
1: Perché siamo da più me.
2: Scopri i nuovi prodotti più me, più utili e più belli.
3: Sono Javier Zanetti con tanti campioni e grandi artisti. Ti aspettiamo ad uno show TV imperdibile con un tributo speciale a Maradona in favore della Fondazione Puppi per donare un futuro migliore ai bambini di Napoli e dell'Argentina.
4: Una serata di stelle per Puppi. 26 settembre, Piazza del Plebiscito. Biglietti su Ticket One.
3: Non puoi mancare.
5: Da Euronics Stufano non c'è due senza tre. Meno 70% sul terzo articolo meno caro acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Smartphone Samsung Galaxy A17 può essere tuo a 49 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A può essere tuo a 99 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Fino al 23 settembre da Euronics Stufano non c'è due senza tre. Euronics, un mondo più avanti.
6: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Da Del Sole, super sconto immediato del 45% su 45 modelli. Prima rata a gennaio. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità. Delsolesofà.it. A Giuliano, Casalnuovo, Scafati e Curti.
7: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
1: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
2: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
3: Puoi dirlo forte.
2: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
3: Sì.
4: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
2: Scegli ora ING Business Banking.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
5: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
6: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
7: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
8: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
9: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
10: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Se ami Qashqai perché è l'icona dei crossover.
1: Se ami Zouk per il suo stile ribelle.
2: O se ami X-Trail perché sei nato per l'avventura.
1: Allora da oggi ami anche Ferraioli Auto.
2: La tua nuova concessionaria Nissan anche a Casa Marciano.
3: Tutto lo stile dei crossover Nissan. La rivoluzionaria tecnologia ibrida e-Power. Più tutta la qualità Ferraioli con oltre 70 anni di storia. Oggi insieme per voi.
2: Nissan Ferraioli, a Casa Marciano, via Nazionale delle Puglie, chilometro 55.
4: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al superconcorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
5: Carrozzeria Franco Carrella, centro di calibrazione ADAS, gestione del sinistro a 360 gradi. Vieni da noi, ti offriamo servizi di meccanica, gommista, leva bolli, rigenerazione fari e oscuramento vetri. Carrozzeria Franco Carrella, da 50 anni, il punto di riferimento degli automobilisti. Sceglici anche tu. Carrozzeria Franco Carrella, ti aspettiamo a Napoli in via Contieri 20, oppure visita il nostro sito carrella.it.
6: I miei stivali, l'impermeabile giallo e la mia rete da pesca.
7: Ma dove vai vestito così?
6: A pescare la spesa.
7: Sempre il solito esagerato.
6: Esagerato? Il tempo di andare da Delfino e vedrai quanta bontà porto in casa.
8: I supermercati del surgelato, dove ogni giorno peschi, sforni e raccogli la tua spesa. Pratica e conveniente. Delfino, il surgelato di fiducia. Ci trovi a Mugnano, Aversa, Napoli e su delfinosurgelati.it.
9: Se vuoi un'auto nuova, auto shopping. Se la vuoi chilometri zero, auto shopping. Se preferisci il noleggio, auto shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo auto shopping. Auto shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
10: Kiss Kiss Napoli.
11: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Oreca, raddoppia spazio e assortimento, le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati.it.
10: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: lasciati conquistare dal fascino di Vico Equense e dalla sua pizza. Il 15, 16 e 17 settembre non perderti Pizza Vico, con 28 pizzerie locali nel centro cittadino. Pizza Vico, dal 15 al 17 settembre. Info su pizzavico.com.
1: Signora, prende anche le olive?
2: Sì, ma olive granata.
0: Olive granata, metti in tavola la

0: Granata. Dal 1936. Le olive. Granataolive.com.
1: CF Cerciello Auto. Super promo 48. Scegli la tua nuova auto con anticipo zero e uno sconto immediato di 1048 euro sui prezzi esposti. Antifurto Euroblock satellitare. 3 anni di assicurazione furto incendio. 3 anni di garanzia. In omaggio.
2: Super promo 48. Cerciello Auto.
1: Anche domenica mattina. A Somma Vesuviana e Baiano.
3: Ti svelo un segreto per diventare il cocco della maestra quest'anno. Alimentazione sana, concentrazione a 1000 e tutto l'occorrente per ripartire alla grande. Dove lo trovi? Ma da Sole 365, naturalmente. Una spesa freschissima e di qualità e tutto quello che ti serve per il back to school. L'inizio della scuola si avvicina con passo veloce e non dimenticare il righello. Sole 365, la spesa. Tranquilli. In store, online e in app. Scaricala subito.
4: Sal de riso Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
5: Una specialità, il dolce d'Amalfi, un cake morbido, profumato, con intenso gusto di mandorle e di limoni Costa d'Amalfi IGP.
4: Sal de riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
5: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori bar e caffetterie.
4: Sal de riso Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
6: Da Euronic Stufano non c'è due senza tre. Meno 70% sul terzo articolo meno caro acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Smartphone Samsung Galaxy A17 può essere tuo a 49 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A può essere tuo a 99 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Fino al 23 settembre da Euronic Stufano non c'è due senza tre. Euronic, un mondo più avanti.
7: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
1: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
2: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
5: Salida del vuelo con destino a la

0: Lasciati conquistare dal fascino di Vico Equense e dalla sua pizza. Il 15, 16 e 17 settembre non perderti Pizza Vico, con 28 pizzerie locali nel centro cittadino. Pizza Vico, dal 15 al 17 settembre. Info su pizzavico.com.
1: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello.
2: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
1: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
2: E sai perché?
1: Perché siamo da Più Me.
2: Scopri i nuovi prodotti Più Me, più utili e più belli.
3: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
4: Da Euronic Stufano non c'è due senza tre. Meno 70% sul terzo articolo meno caro acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Smartphone Samsung Galaxy A17 può essere tuo a 49 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A può essere tuo a 99 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Fino al 23 settembre da Euronic Stufano non c'è due senza tre. Euronic, un mondo più avanti.
5: Senza pensieri, senza interessi, senza dubbio, l'offerta che aspettavi. Socom Nuova presenta il leasing a tasso zero su Piaggio Porter NP6. Fino al 30 settembre tuo con 36 comode rate, polizza casco inclusa ed estensione di garanzia 2 più 2 a soli 99 euro. Socom Nuova, concessionaria Piaggio Commercial a Napoli via Argine 504. Numero verde 800 549 300. Socom Nuova.com.
6: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Oreca. Il cash in movimento raddoppia spazio e assortimento. Le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati, il tuo cash in movimento. Scopri di più su ddassociati.it. Da Scaramuzza riparte la convenienza.
1: Scaramuzza! A settembre da Scaramuzza, offerte imperdibili per rinnovare la tua casa. Sconti su tutti gli articoli e pagamento in 20 rate a tasso zero. Offerta! Box doccia in vetro 6 mm 70x90 a 89,90 €.
0: Scaramuzza, bricolage, arredamento, giardinaggio, ferramenta. A Napoli via Fasano 19, scaramuzzamodo.it.
1: Aperti la domenica mattina.
2: Sono Javier Zanetti con tanti campioni e grandi artisti. Ti aspettiamo ad uno show TV imperdibile con un tributo speciale a Maradona in favore della Fondazione Puppi per donare un futuro migliore ai bambini di Napoli e dell'Argentina.
3: Una serata di stelle per Puppi. 26 settembre, Piazza del Plebiscito. Biglietti su Ticket One.
2: Non puoi mancare.
4: Stufano, non c'è due senza tre. Meno 70% sul terzo articolo meno caro acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Smartphone Samsung Galaxy A17 può essere tuo a 49 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A può essere tuo a 99 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Fino al 23 settembre da Euronics Tufano. Non c'è due, senza tre. Euronics, un mondo più avanti.
5: Ti svelo un segreto per diventare il cocco della maestra quest'anno. Alimentazione sana, concentrazione a mille e tutto l'occorrente per ripartire alla grande. Dove lo trovi? Ma da Sole 365, naturalmente. Una spesa freschissima e di qualità e tutto quello che ti serve per il back to school. L'inizio della scuola si avvicina con passo veloce e non dimenticare il righello. Sole 365, la spesa. Tranquilli. In store, online e in app. Scaricala subito.
6: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
7: Legendary Dance.
6: Legendary Dance. Legendary Dance. Kiss Kiss Napoli.

0: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al super concorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
1: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Da Del Sole, super sconto immediato del 45% su 45 modelli. Prima rata a gennaio. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità. Delsolesofà.it. A Giuliano, Casalnuovo, Scafati e Curti.
2: Non vedi l'ora di tornare ad allenarti? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per i tuoi prossimi obiettivi, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Kiss Kiss Napoli.
2: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Horeca, raddoppia spazio e assortimento, le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati.it.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: mai visto? Qui è tutto così bello.
1: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
0: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
1: E sai perché?
0: Perché siamo da più me.
1: Scopri i nuovi prodotti più me, più utili e più belli. Da più me.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Qué rica bachata con Randy Malcolm, cantante de Gente de Zona.
1: Il nostro appuntamento con la musica latina va avanti, ragazzi. Dopo incomincia il nostro aperitivo, chiaramente nei baretti qui a Ocean Drive. Oscar si fermerà chiaramente al solito Mangos, perché sempre al Mangos.
0: Hai una rubia.
1: Muchísima mujer que trabaja aquí.
0: Tu sabes que hay una rubia que me gusta mucho ahí.
1: Ma andiamo avanti con la nostra classifica, siamo arrivati alla numero 8.
0: Y nos vamos con presto con este cubanísimo que hace un rico son. ¿Qué?

0: muy de moda el son cubano, sí, ahorita, últimamente me han dicho.
1: ¿Te gusta el son?
0: Sí, sí, el son es lento, se parece un poquito a la salsa puertorriqueña, esa lenta, la gente, tú sabes, con este calor es bueno bailar este tipo de salsa.
1: Fantástico, en questo caldo siamo qui, in questo gabbiotto qui, di fronte a noi c'è il mare, c'è Ocean Drive, chiaramente molti amici si invidiano, dicendo siamo qui, stiamo lavorando negli uffici, ci salutiamo.
0: Sì, tu te pones a bailar una timba veloce con este calor te mueres.
1: Vi capiamo, però noi siamo qui con un'aria condizionata, perché veramente se non ci fosse l'aria condizionata qui saremmo morti, perché c'è un caldo terribile attualmente qui.
0: Sí, sí, no sé, ahorita llamé a José y le dije que trajera un par de cervezas.
1: Cervecita. Siamo arrivati al numero 7, dove troviamo Marc Anthony insieme a Nati Peluso.
0: Como en el idilio.

0: con nosotros aquí, Momento Latino Easter Party del fin de semana, sábado y domingo por Radio Kiss Kiss Napolis con Oscar y Gino.
1: Il nostro appuntamento con la musica latina, ragazzi, stiamo andando avanti, il nostro weekend, la nostra oretta latina che vi tiene in compagnia, chiaramente la vostra cornice musicale di tutti i giorni, per quelli che ci stanno ascoltando dall'ufficio, per quelli che ci ascoltano chiaramente qui negli Stati Uniti, ma quelli che sono in Italia da mezzanotte a luna, insomma, hanno finito di lavorare, oppure qualcuno che sta
0: yendo a bailare, o uno che salió de comer del restaurante.
1: Del ristorante. Chiaramente noi siamo sempre qui a raccontarvi quella che è la musica latina, questa super classifica tropicale in onda ogni sábado y domingo.
0: Y después de esta rica salsa nos vamos para el género urbano con el rey del reggaetón, Daddy Yankee, junto a Bizarra en la posición número 5 con Sesión.

0: anche sicuramente il papà del reggaeton. Lui è stato il grande pioniere di questo genere.
1: Sto riendo perché ahorita il problema a livello mondiale, tu sai che è la gasolina che sta aumentando.
0: Che sta aumentando. Quindi, tornerà a camminare in bicicletta il nostro Oscar come ha fatto i primi anni che stavo qui.
1: Però non è un problema solo di Miami, anche in Europa dice che la gasolina sta cara.
0: Costa molto meno.
1: Bueno,
0: la benzina.
1: Por estas guerras que están pasando, yo creo que mejor que hagamos paz a nivel mundial.
0: Sicuramente. Ragazzi, torniamo alla nostra classifica.

0: esta canción te la dedicaron a ti, ¿cambiarás o no cambias?
1: No, non cambio, rimango così, chiaramente l'evoluzione però ci porta sempre a cambiare un pochino, no? Se siamo sempre lì pronti a cambiare.
0: No, io cambio mujeres.
1: Mo cambio come al solito, cambio mujeres. Ragazzi, quasi alla fine di Momento Latino, siamo arrivati alla numero 2, dove troviamo una bellissima salsa romantica.
0: Con Tito Nieves, el

0: Lamentablemente hemos escuchado la número uno, hemos terminado.
1: Número uno qui al Momento Latino, Prince Royce insieme a Romeo Santos con Ay San Miguel, canzone dedicata a uno dei santi protettori della Repubblica Dominicana, che deve proteggere tutti i turisti, deve proteggere
0: tutta la... tiene que proteger a nosotros.
1: Quando deve proteggere a nosotros, deve proteggere tutti, no, ragazzi, deve proteggere.
0: Bueno, bella canzone perché empieza muy tipo tambores.
1: E incomincia con un merengue, poi dopo ritorna a fare la baciata così. Termina qui il Momento Latino, grazie per essere stati con noi, vi lasciamo con la grande musica di Radio Kiss Kiss Napoli.
0: Hasta luego, hasta la prossima.

Save the Date. Sunday Sport. Ogni domenica dalle 10 alle 13. Solo su Kiss Kiss Napoli.